0: kalkal loktu doni kazi yaka da kishana soda Greenland. Kishana doni lardafu richi sade di tare idazana la tanzak ndoro.
1: Kasa di jirisa din kazi yasa ndia Greenland madakal turo.
0: Paraskram doni kasa di kamaye ndara sonin yim lada misal saya kika jirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.